0: Radio Nocturne.
1: Gatito? Come Titto?
2: Già, buon perrito, ma in che dobbiamo?
1: Già, che ora è?
2: Ciuccia, son passato a tre.
1: Ciuccia, sta serrao.